Mira cómo me encareza. We give you praise. Yo quiero bigambo, yo quiero bigambo. What we bigambo be since we was be kurumi se niya ya moka. Rezo cosa cosi preku si cosi pre di basa. Se pre si pre si pre di basa basa todo cosa. We give you praise. With you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.